pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
1: Che Festa!
0: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità, ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

bene, se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

0: detto? Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con l'emaggio 1 litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

con bellissima su Kiss Kiss Italia. Buongiorno, buon viaggio a bordo del treno delle 8, passeggeri cari. C'è Alfredo che ha inviato questo messaggio: se vogliamo davvero aumentare gli stipendi degli italiani, non possiamo ignorare il peso della tassazione, che è tra le più alte. La scorsa settimana ho ricevuto in busta paga un premio di 10.000 euro, sul quale tra imposte e contributi è stato trattenuto circa il 59%. Di cosa vogliamo parlare? Se anche un premio al lavoro viene eroso in questo modo, è evidente che il tema della pressione fiscale, del cuneo sul lavoro, merita una seria riflessione. Alfredo, caspita, è certo, le buste paga sono pesanti, ma sono pesanti per tutte le tasse che ci sono, e se ne parla da secoli di taglio al cuneo fiscale, di abbassare le tasse, e alla fine non si riesce mai ad avere questa cosa. Ma perché? Cos'è? Cioè, qual è la ricetta che potrebbe portare ad una riduzione delle tasse e soprattutto a un taglio del cuneo fiscale? Qual è? Forse perché mancano i soldi? La situazione è davvero come sembra un po' il cane che si morde la coda. Intanto siamo qui a parlare di queste cose ormai da decenni. Continuate pure ad inviare i vostri messaggi, intanto noi proseguiamo il nostro viaggio con la colonna sonora del mattino. C'è anche Neck.

Intanto Alfredo, c'è Walter Gentile che si è incuriosito di fronte a questi 10.000 euro di premio e dice ma che lavoro fa? Ma veramente insomma è un premio bello importante, quindi a te la discrezione di rispondere. Nel frattempo facciamo un grandissimo in bocca al lupo a tutti gli studenti che questa mattina affronteranno la prova per iscriversi ai corsi di laurea triennale di infermieristica e insomma tutto poi il campo e tutti i vari settori che ruotano, e sono tanti i rami intorno a questa disciplina. Allora c'è da dire che ci sono 75.500 candidati, i posti sono 38.000 e c'è una differenza tra nord e sud. Perché? Perché al nord ci sono alcune facoltà che hanno più posti disponibili che domande ricevute. Ecco, per esempio alla Statale di Milano 700 domande arrivate per 832 posti, così anche a Padova 829 domande, 1150 i posti disponibili. Se arriviamo alla Sapienza, vabbè, qui è proprio il rapporto di ce ne sono tanti di posti a disposizione. A Napoli invece è esattamente il contrario, 1013 domande per 510 posti a disposizione. Chiaramente se non c'è la possibilità, se non si passa nella propria facoltà, si può andare anche in un altro ateneo, solo che alla luce del discorso e della chiacchierata che ci siamo fatti finora con il caro vita, il costo della vita al nord, insomma come fa uno studente magari da sud andare al nord per studiare? Ecco, questo è un altro tema importante. Intanto in bocca al lupo a voi. Stare con

0: più.
1: Ultime notizie.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano le tensioni tra Russia ed Europa dopo una serie di incidenti nel nord del vecchio continente, incluso lo sconfinamento di un drone in Lituania abbattuto da caccia italiani. Vilnius afferma che proveniva dalla Bielorussia ma non ne attribuisce l'origine. Secondo il ministro della difesa Crosetto, l'episodio conferma quanto sia fondamentale la presenza dell'Italia sul fianco est della NATO. Intanto arriva un allarme anche dalle autorità federali americane, annunciando di aver sventato un complotto per uccidere un noto dissidente russo a Washington. I servizi di intelligence di Mosca sarebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. La guerra in Iran sul tavolo del Consiglio di sicurezza dell'ONU riunito a New York. Al centro dei lavori la presa dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi. L'Arabia Saudita fa sapere di aver distrutto un drone diretto sulla Mecca lanciato dal movimento filo-iraniano yemenita, che però nega ogni responsabilità. Intanto gli Stati Uniti chiedono ai propri cittadini di evitare viaggi in Arabia Saudita. Andiamo negli Stati Uniti. Un elicottero di una televisione locale affiliata all'NBC è precipitato in un quartiere di Los Angeles e ha preso fuoco, causando la morte di almeno 3 persone. Il velivolo è caduto nei pressi di un capannone industriale nel quartiere di Chatsworth mentre le truppe televisive stavano seguendo un incidente. Almeno una delle persone morte nell'incidente dell'elicottero si trovava all'esterno, mentre non è chiaro se le altre 2 vittime si trovassero a terra o a bordo dell'aeromobile. In Italia con la politica, via libera dal Senato con 113 voti a favore alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, il premio di maggioranza, la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze, ma con i capilista bloccati. La cronaca: sarà carcere preventivo per il 42enne bengalese commesso che ad agosto scorso nel suo mini market a Torino aveva molestato una 13enne. L'uomo è accusato di violenza sessuale. 2 settimane fa il GIP decise per lui l'obbligo di firma per le dichiarazioni di pentimento del 42enne che aveva collaborato con le forze dell'ordine. La procura ha contestato il rischio di fuga e il pericolo di reiterazione del reato. Prima della minorenne, infatti, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna. Lo sport e pallavolo: agli europei l'Italia Modena ha battuto la Repubblica Ceca 3-1, conquistando la 4ª vittoria su altrettante partite. Gli azzurri di De Giorgi, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. Basterà vincere 2 set. Calcio: si è concluso il quadro dei 16esimi di Coppa Italia. Nelle ultime 2 sfide ieri il Genoa ha superato il suo Tirol 1-0, mentre la Fiorentina ha battuto il Pisa 3-0, e oggi torna l'Europa League con la prima giornata della fase campionato. Stasera alle 21 il Milan ospita i portoghesi del Benfica. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Merche e Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope. E salutiamo Marilena, a proposito di lungomare, di strade. Marilena ha inviato una foto e ci scrive: si vedono tutti i candidati a Monte Sant'Angelo bloccata per ore. Monte Sant'Angelo, dove appunto questa mattina i ragazzi vanno a sostenere le prove per infermieristica, di cui abbiamo parlato poco fa. Mamma mia ragazzi, ma chi è da quelle parti? C'è un traffico incredibile davvero. Intanto, a proposito di traffico, ma parliamo di quello aereo, andiamo all'aeroporto di Napoli, l'aeroporto di Capo Chino, che come avrete sicuramente sentito in queste settimane chiuderà per un mese più o meno, dal 31 di ottobre al 1 di dicembre. Ci saranno lavori di riqualificazione della pista, che verrà totalmente rinnovata. E quindi che cosa significa questo? Che alcune compagnie aeree, per l'esattezza 9, hanno deciso di, causa forza maggiore, di spostare una parte del traffico proprio all'aeroporto di Salerno, quindi al Costa d'Amalfi e del Cilento. Quindi sono 9 le compagnie che hanno deciso di attivare questo trasferimento, e altri che invece non potranno ovviamente volare approfitteranno di questi lavori per i cicli di manutenzione. Chiaramente tutto questo verrà compensato da un'offerta di treni un po' più ampia, e Ferrovie dello Stato sta studiando un incremento delle corse sulla linea Salerno Sapri, precisamente perché lì c'è la stazione di Monte Corvino, che è la diciamo quella più vicina allo scalo salernitano. Quindi se avete in programma una partenza, considerate anche questo mese di stop e quindi un po', insomma, la variazione dei voli.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

Nella notte, gli 883, arriverà molto presto la seconda stagione della serie dedicata proprio a Max Pezzali e il suo compagno di viaggio. E a proposito di viaggi, tra poco leggeremo insieme. Restate a bordo con noi.

qualcosa per te, Ligabue su Radio Kiss Kiss Italia. Eccoci in libreria anche oggi. Il romanzo che abbiamo scelto si intitola Il tempo dei semplici e l'autore è Luigi Nacci. Chi sono i semplici protagonisti di questo libro? Sono i genitori dell'autore, ovviamente diventano protagonisti, altri protagonisti, ma in qualche modo sono i genitori di Nacci, e sono soprattutto le persone genuine, quelle prive di malizia, come appunto i suoi genitori, ritratti nell'ultima parte della loro vita. Ecco, la particolarità di questo romanzo è proprio questa: l'autore, che fa parlare in prima persona il giovane protagonista, racconta i suoi genitori e racconta la sua vita con i genitori quando diventano anziani. E insomma, questo è un sentimento che accomuna un po' tutti i figli, no? Non vorremmo mai vedere invecchiare i nostri genitori, e quindi ci stupiamo a volte quando scopriamo che accadono delle cose diverse. Per esempio, l'autore scrive: mamma e papà sono diventati vecchi di colpo, perché la mamma va a comprare i ravioli piuttosto che farli lei, e il papà si siede e guarda così, riflettendo nel vuoto, e questa consapevolezza gli apre gli occhi in qualche modo e comincia a raccontare, appunto, la parte qui originale del romanzo, non i dissidi, i litigi, le incomprensioni che magari ci sono anche state, ma quei momenti da godersi proprio nell'ultima parte del viaggio dei propri genitori. E allora leggiamo che il papà si è trasferito a Trieste arrivando dalla Puglia, che la mamma è una triestina appartiene ad una famiglia semplice, che ha preso il treno solo due volte nella sua vita, quindi una vita fatta anche di semplicità, di sacrifici, ed è molto bello questo romanzo, perché va a toccare delle corde e soprattutto procura delle sensazioni, delle riflessioni alle quali noi magari non pensiamo o dalle quali scappiamo. Vi regaliamo una copia del Tempo dei Semplici di Luigi Nacci. Cominciate a chiamarci allo 081 770 3030.

0: cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Passata di pomodoro Valfrutta da 700 grammi a 79 centesimi. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Come te, non c'è nessuno.
6: Ma come si permette?
5: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
6: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 21 settembre, Doriano Cracker Sacco 700 grammi a 1,99 euro. Caffè Motta 100 cialde Espresso Napoli a 10,90 euro.
5: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, e te supermercati.it.
7: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
8: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
9: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
10: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Splende, sì, il sole, giornata bellissima. Questa era una canzone di Jovanotti e voi continuate a chiamarci per leggere insieme a noi Il tempo dei semplici di Luigi Nacci, 081 770 3030.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nel 1990 e Claudio Baglioni ci regala una delle sue canzoni più belle, che questa mattina ci ritroviamo a cantare insieme tra i bellissimi. Si intitola Dagli il via.

0: fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Dimentica la solita serata. Il fine

solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

come nelle canzoni canta Coez qui all'interno di Made in Italy con me Roby Musella. Quest'oggi puntata eccezionale, non perché ci sono io, ma perché semplicemente non c'è, ecco, Pino Belmonte che ritorna domani. Non vi preoccupate, i fan, state tranquilli che ritorna presto. Detto ciò, però, stiamo parlando di autostima. E altri 47490029, in tanti di fatto mi avete detto che avete più o meno tutti passato un periodo in cui l'autostima era molto bassa e poi siete riusciti ad alzarla in qualche modo, perché poi c'è di vero anche questo, che l'autostima non è che una volta raggiunto un livello rimane sempre quello, abbiamo raggiunto il traguardo e basta. No, l'autostima è un po' come l'amore, va foraggiato, va alimentato in qualche modo, e soprattutto non dobbiamo permettere agli altri o al mondo esterno di dirci chi siamo e in che modo dovremmo essere per essere quelli buoni. Questo è un po' un concetto detto da tanti psicologi rispetto all'autostima, ma rispetto, diciamo, al discorso come fare per avere un po' più di autostima, vi do una chicca: dovete fare le parole crociate. Ora non mi chiedete perché, ma c'è una ricerca che ha dimostrato in maniera inoppugnabile che fare le parole crociate aiuti l'autostima, perché aiuta ad allenare il cervello, e soprattutto ogni volta che troviamo una parola, ecco, abbiamo quella pillola di soddisfazione, mettiamola così, che ci fa sentire fighi. Cioè, ah, caspita, ho trovato la parola, 10 lettere, 1 orizzontale, sono fortissimo. E poi continuiamo, cioè, finire un cruciverbo è un po' come finire un puzzle. Quindi il concetto è questo: fare cose che richiedono tempo, impegno, portarle al termine e poi riuscire a dire: ah, sono stato bravo.

0: 347 49 00 29, giustamente ha detto il mitico Antonello. Antonello Venditti, prendilo tu questo frutto amaro. Walter Gentile, io allora te lo dico, che fastidio, ma se vuoi te lo ripeto, che fastidio, ma prima di Trebi Meteo te lo faccio cantare da Dito nella
1: Piaga. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Amici di radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per questa giornata di mercoledì con sostanziale stabilità su molte aree del sud, anche la Campania, cielo sereno poco nuvoloso e clima prettamente estivo. Calabria e Sicilia vedranno ancora della variabilità e qualche breve rovescio a sfondo temporalesco per l'allontanamento di un minimo di bassa pressione sullo Ionio. La giornata di domani vedrà sostanziale stabilità, non ci saranno ancora variazioni, con tempo soleggiato al più poco nuvoloso e nuovamente temperature attorno ai 30 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: C'è Ernia su Radio Kiss Kiss Italia con Dedica. Dedica che evidentemente è stata scritta prima della fine del campionato scorso, perché c'è la parte in cui dice gioca il Milan questa sera, magari poi si qualifica. No, non si è qualificato per la Champions. Niente, non ce l'ha fatta. Lo so, Walter Gentile, sei perfido. Sei perfido. Oh, invece, visto che però ha parlato di appuntamento, insomma, c'è un mondo, esattamente negli Stati Uniti, dove oltre ai vari problemi che hanno causa Trump, ma questo è un altro discorso, settembre è visto come il mese in cui le donne prendono l'iniziativa e organizzano un appuntamento speciale per il proprio uomo. Io la porterei anche in Italia questa cosa, cioè io, a me farebbe piacere, che ne so, che una donna che io sto frequentando magari mi chiama e dice guarda, senti, stasera faccio tutto io, ti vengo anche a prendere. No, magari a prendere no, diciamo che la macchina e il passaggio lo voglio mettere io, Walter Gentile, ti piace come idea? Però almeno l'organizzazione e il conto facciamolo pagare a lei. Eccolo qui, esatto. Tra l'altro questo trend ti dice, ti consiglia anche quanto devi spendere per fare felice questo tuo uomo, tra i 300 e i 500 dollari. Ma non è un appuntamento, è un mutuo, cioè, scusami, non bastano, che ne so, 40, 500 euro per una pizza, un dolce e un buon vino, no, tu sei veramente tirchio, povera la tua fidanzata Walter Gentile, lei no, non ti deve proprio invitare, ti deve far fare la fame. Voi 347 49 00 29, quanto spendereste per il vostro uomo? Cosa fai?

A Siros, dopo aver cantato Fuorilegge, invitami a cena. Non ti faccio spendere neanche i 300, i 500 dollari o euro che sono previsti da questo treno. 347 49 00 29. Quanto spendereste, signore, per il vostro uomo?

0: Samurai J Flamenco Paranoia all'interno di Made in Italy con me, Robby Musella. E devo dire che vi state scatenando alla domanda, insomma, quanto spendereste per un appuntamento con il vostro uomo, perché in tante, cioè, giustamente dicono: io già faccio tanto, perché devo anche invitarlo? Allora facciamo sentire questo messaggio che rappresenta un po' l'umore generale. Va.
1: Salve, buongiorno, sono Maria.
0: Ciao,
1: io
0: Maria.
1: Il mio uomo spendo tutti i giorni: lavare, okay, stirare, cucinare, pulire, vado a lavorare, quindi è lui che dovrebbe spendere un po' per me.
0: Allora, innanzitutto un minuto di silenzio per il marito di Maria, perché lo vedo male, lo vedo per questa sera, lo vedo veramente in difficoltà. Però Maria, in realtà la mia non è una domanda per fare, diciamo, la guerra tra sessi, è semplicemente un momento a settembre da trovare in cui la donna offre, diciamo, un appuntamento all'uomo che, diciamo, solitamente fa il contrario, cioè in genere è l'uomo che invita la donna, la porta fuori. Poi se nel tuo caso tuo marito da un bel po' di tempo non ti porta fuori, l'ho detto prima, povero marito di Maria, attenzione. Biagio Antonacci su Radio Kiss Kiss Italia, Non vivo più senza te.

0: estivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
6: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Alice Bresh, Dai, che fai?
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Se siete nati nel 1973 siete del segno cinese del drago, deciso, molto pronto psicologicamente e mentalmente, ma anche un po' antipatico. È così, è vero, ci hanno beccato i cinesi. Lucio Battisti nel 73 canta La collina dei ciliegi.

0: gruppo Gita di Classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

Non ho capito che voleva dire Giuliano San Giorgi, che sono stanco da morire. Singhiozzo qui all'interno di Made in Italy, io sono Roby Musella, come va? Tutto bene? Un saluto a Maria Clara e all'altra Maria, una terza Maria che ci ha detto, sempre parlando di spese per gli uomini, che lei non spende solo per un appuntamento ma spende sempre. Ma cambiamo argomento, ma restiamo in termini regali da poter fare per esempio a un uomo, anche a una donna in questo caso, tifoso di calcio, tifosa di calcio, perché c'è il Liverpool e qui mi ha stupito la notizia che permette ad una persona già fortunatissima o ricchissima, valutate voi, di spendere 25.000 sterline per vivere una partita del Liverpool praticamente da membro della squadra. Nell'ordine: vai nell'hotel ufficiale, mangi con i giocatori, viaggi con il gruppo, allenamento, briefing con lo staff, discorso prepartita dell'allenatore, riscaldamento e poi si resta chiaramente a bordo campo. Fin qui uno dice: guarda e stai zitto, non devi dare fastidio. Caro Walter Gentile alla parte tecnica, ma se paghi questa cifra puoi scegliere un calciatore da fare entrare e uno da sostituire. Cioè, tipo, immaginiamolo col Napoli, per esempio, i tifosi del Napoli potrebbero tranquillamente dire: facciamo uscire Højlund dal primo minuto e facciamo entrare Lucca. La butto lì, cioè, per dire, non però è una cosa che si fa, cioè, pagando una certa cifra. Io non so se sono convinto di volerla importare in Italia, ti vi dico la verità. Resto sempre un po' basito. Secondo me l'allenatore deve fare l'allenatore, cioè i soldi sono una cosa, lo sport è un'altra.

Anna White Girl Wasted su Radio Kiss Kiss Italia. Auguri al nostro, al cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, che oggi compie 35 anni. Attenzione.

Kiss Kiss Italia, una canzone di Geolier dal titolo Un'ora. Vabbè, allora ditelo. Irene Grandi, tra pochissimo ci saranno anche gli amici della redazione per gli aggiornamenti. Prima c'è lei, Irene, con La tua ragazza sempre.

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione davanti alla plenaria di Strasburgo. Lo Stato della nostra Unione è più forte che mai, ma anche più precario, condizione che riflette questa epoca complessa, fatta di grandi possibilità e grandi pericoli che tutti i paesi stanno cercando di affrontare. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore, così come in arrivo un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta. Quanto alle minacce all'Unione Europea, vogliamo un'Europa forte e indipendente, che difende i propri valori nel mondo. Non lasceremo che le nostre democrazie vengano minate. La guerra in Ucraina, 5 persone morte e 7 ferite, il bilancio di un attacco russo con un drone che ha colpito un bus di linea nel distretto di Nikopol, che si trova in una posizione strategica di fronte a una grande centrale nucleare. Il drone ha colpito il mezzo mentre percorreva una strada statale, colpito anche un treno passeggeri in viaggio tra Kiev e Mykolaiv. Le persone a bordo sono state subito evacuate. È salito a 14 morti, centinaia di dispersi, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. L'edificio aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. Possiamo sentire le voci dei cittadini sotto le macerie, le nostre squadre stanno cercando di raggiungerle, ha detto il portavoce di Al Jazeera, ma l'occupazione degli israeliani si rifiuta di consentire l'ingresso di mezzi pesanti nella striscia di Gaza. Veniamo in Italia. A Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sulle prospettive dell'ex Ilva alla luce del rigetto da parte della Corte d'Appello di Milano delle istanze di sospensiva presentate dalle società di amministrazione straordinaria Ilva Acciaierie d'Italia. Tra i punti della strategia del governo illustrati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ai sindacati durante la riunione, l'impegno per un futuro green dell'acciaio, la prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, la tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponde alla CIP per cessazione delle attività e l'avvio dei progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. La cronaca: ha arrestato un custode del parco archeologico di Pompei con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe adescato un ragazzo fingendosi una guida turistica in virtù anche della divisa indossata in quel momento, proponendogli di visitare una delle domus normalmente chiuse al pubblico. All'interno di quest'area, l'ipotesi avanzata dagli inquirenti, avrebbe afferrato la vittima nonostante i tentativi di difesa del giovane, costringendolo poi a subire violenza. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto. Lo sport calcio ufficiale: Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, pronto a dirigere il suo primo allenamento oggi alle 16 verso la sfida di sabato contro il Torino. E stasera intanto parte la fase campionato d'Europa League. Alle 21 il Milan ospita il Meazza e i portoghesi del Benfica. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.

aspetto, devo dire. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, qui all'interno di Made in Italy con me, Roby Musella. Come va da quelle parti, Walter Gentile, lì alla zona tecnica, il mixer, tutto tranquillo? E allora possiamo dare il via al nostro gioco aperitivo. Sapete, no, qual è il gioco aperitivo? Adesso ve lo rispiego, visto che non siete abituati. Io darò il via, parte la base, da quel momento racconto una cosa, e dietro questa cosa c'è una curiosità. Se la sapete, me la dovete dire voi. Allora, via al gioco aperitivo. Ecco, con la base posso raccontarvi semplicemente, ecco, della scuola, perché sapete, no, fino al 1977, anzi al 1 ottobre 1976, la scuola apriva in quel giorno. Settembre non lo utilizzavano proprio. Ora è cambiato tutto, ci sta, però voglio sapere, qualcuno di voi sa perché fino a quell'anno si andava, il primo giorno di scuola era il 1 ottobre e nessun giorno di settembre? Ci sono varie spiegazioni, quindi avete un ventaglio di possibilità, sempre lì 347 49 00 29. Perché la scuola fino al 1976 iniziava il 1 ottobre?

Giorgia, corpi celesti. Pasquale al 347 490 0029 risponde alla domanda: perché la scuola fino al 1976 è iniziata il 1 ottobre per gli esami di riparazione? Sì, ma c'è un secondo motivo molto particolare.

Io poi mi immagino Raff quando ha ricevuto la chiamata al telefonato di Laura: ciao, voglio fare una canzone, una delle tue canzoni. Amore, amore, fai tutte le canzoni che vuoi. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, siamo soli nell'immenso primo giorno di scuola che è iniziato praticamente ieri, ma che qualche anno fa era il primo ottobre. Ho chiesto a voi al 347-49-00029 di rispondere al nostro gioco aperitivo, perché è quello che stiamo facendo, ed avete risposto correttamente. Prima ragione, gli esami di riparazione, perché una volta c'erano gli esami di riparazione, ma poi la notizia, diciamo, la curiosità succulenta è che fino al primo ottobre i ragazzi, fino al 1976, venivano utilizzati dai genitori o da chi insomma volesse prenderli, ecco, per lavorare nei campi, perché era il periodo della vendemmia. Da lì probabilmente c'era chi poi andava particolarmente male a scuola, e lì è iniziato il detto braccia rubate all'agricoltura, perché già durante l'estate lavoravano nei campi, quindi dici resta, visto che proprio non ti vuoi impegnare. Bravi, bravi a tutti quelli che hanno indovinato: Peppe, Maria, Giovanna, Francesca, Giuliana, insomma in tanti vi siete acculturati, o comunque ci avete provato. Qualcuno avrà chiesto a Google, qualcuno già lo sapeva, qualcuno ha studiato, ma questa è la storia, il gioco proprio delle curiosità, andare a vedere cosa è successo e perché è successo.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
2: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
3: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, i miei supermercati di fiducia. E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
4: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.

0: E se lo dice Luciano Ligabue che non c'è niente di meglio che sia qui, e allora io ci credo, una canzone senza tempo.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1980, cosa ci fanno? Un coatto spaccone, un giovane hippie, un ragazzo ingenuo imbranato nello stesso film? Ecco, realizzano un sacco bello, il primo grande capolavoro di Carlo Verdone, ambientato in una Roma deserta e estiva. Stesso anno Loredana Bertè canta Buongiorno anche a te.

passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: fatto un sogno qui su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Io sono Robby Musella, sono al comando di Made in Italy e vi voglio parlare di una storia che mi ha incuriosito soprattutto per il coraggio del sindaco di Fregona, siamo in provincia di Treviso. Dici tu, perché parli di questa cosa? Perché lui, sindaco, mette a concorso il posto per l'unico vigile urbano del paesino, che probabilmente è molto piccolo. Lo vince una vigilessa che inizia a lavorare, però dopo qualche giorno, anzi qualche mese, decide di andarsene perché dice: troppo lontano da dove abito e quindi non voglio più fare questo lavoro. Il paesino rimane senza vigile urbano. Il sindaco, che evidentemente aveva qualche conoscenza, ha deciso di mettersi paletta in mano, fischietto in bocca e fare lui il vigile fin quando non hanno trovato il sostituto. Lui ha dichiarato anche che non se l'aspettava, Giacomo De Luca, però devo dire, chi fa da sé fa per 3, per 4, per 5, per 6, poi vabbè, arriverà probabilmente il sostituto e quindi lui potrà finalmente riposarsi. Eros Ramazzotti su Radio Kiss Kiss Italia.
1: Non

Il mio giorno preferito, quello cantato da Ariel Stramazzotti all'interno di Made in Italy, in questo 16 settembre su Radio Kiss Kiss Italia. Ah, prendiamo un po' di respiro, anzi sospiriamo, grazie alla canzone che sta per arrivare, ecco quella di Michele Zarrillo. Siamo nel 1997, melodia, parole, poesia, la ragazza d'argento.

Ma chiudiamo l'appuntamento qui su Made in Italy, chiudiamo, ho detto, perché c'è Blanco. Los Angeles su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Grazie Walter Gentile che ti sei occupato della parte tecnica. Io torno sabato dalle 10 alle 13, domani torna anche Pino. Grazie di essere stati con me. Un saluto, buona giornata da Robby Musella. Ciao.

0: pausa pranzo con Sara Lo.
1: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, sono quasi le 13, buon mercoledì 16 settembre 2026, benvenuti a tutti voi, ritrovo il mio amico Angelo Zella in regia. Come lo facciamo questo lavoro, mio caro amico? Come lo fa? Lo facciamo con umiltà, prima stavamo parlando di come bisognerebbe affrontare la propria professione, un dibattito molto molto interessante che si è sviluppato a microfoni spenti, con umiltà e anche tanta passione, tanta voglia di stare insieme ogni giorno dalle 13 alle 15. Giuliano Palma e Blue Beaters, Gino Paoli, partiamo con che cosa c'è?
2: Sara, sei mitica!

0: Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari Goya su Radio Kiss Kiss Italia. Benvenuti a tutti voi. Ah, che bello quando c'è il maestro di fronte a me che non fa altro che darmi, che formarmi, che istruirmi, darmi perle e pillole di cultura. La noce macadamia, ma chi me lo doveva dire? Mi è stata offerta ad apertura del programma questa noce che viene direttamente dall'Australia. Maestro, è andato sin lì? No, torniamo in Italia, va, torniamo in Italia. E parliamo di un aspetto comunque molto interessante dell'ultimo rapporto COP che è stato pubblicato nel 2026 rispetto ai consumi e agli stili di vita degli italiani di oggi e di domani, e questo è il nome di questa indagine, che mette in evidenza una componente molto importante dell'ultimo anno, quella del non consumo. All'interno di appunto questa statistica che ci dice cosa va nel nostro paniere, quali sono le nostre abitudini, viene segnalata anche una tendenza da parte degli italiani a risparmiare, ad evitare il superfluo. Posso dire una cosa? A me sembra proprio un'ottima tendenza, perché ritornare un po' alle cose importanti è sicuramente un valore aggiunto alle nostre giornate. Dopodiché, chiaramente, non tutti la vivono come una scelta, ma molto spesso come una costrizione. Rinunciare ad andare al ristorante una volta a settimana, rinunciare per esempio a fare la colazione fuori tutti i giorni. Ecco, questo è quello che viene segnalato, il punto della questione, che è la difficoltà a muovere questo tipo di scelta.
1: Caffè, quindi caldo, panini, acqua, prego. acqua minerale.
0: Esattamente, l'acqua forse è l'unica cosa che non verrà mai, insomma, messa da parte. Addirittura berremo quella del rubinetto, anche se ci dico è buono, non è buono, si capisce. Però dico, che cos'è che siamo pronti a mettere da parte per una questione di risparmio? Io due conti li ho fatti recentemente e qualcosa ho cominciato a renderlo comunque meno frequente.

Annalisa su Radio Kiss Kiss Italia. Dunque, italiani, dediti al non consumo, abitudini che cambiano, la tendenza per esempio ad evitare cene fuori, a comprare il cibo pronto al supermercato che viene descritto come un'ottima alternativa. Qual è la cosa alla quale però voi non rinuncereste mai? Questo mi fa curiosità sapere. 3,

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Kiss Italia. Stiamo parlando di questo rapporto COP del 2026 che parla di non consumo da parte degli italiani, tendenza a risparmiare su determinati prodotti, ma cos'è che per noi rappresenta qualcosa di essenziale a cui non vogliamo rinunciare? Personalmente devo dire l'idea, quando vado al supermercato, di concedermi, oltre alla spesa, alle cose che devi comprare per forza per mangiare, a quella cosa fuori dagli schemi, che sia può essere quella crema spalmabile lì, può essere poi da nascondere perché purtroppo ho problemi di gestione in tal senso. Maestro, lei a cosa non può rinunciare nella sua vita? Qualcosa di pappatoria o di estetica? Vedo che è andato dal barbiere, quindi lei non può rinunciare al suo look. C'è un'amica che ci scrive, Cinzia, dico, non posso rinunciare a tutto, ma quindi dall'estetista al trucco al parrucco, ma mai ad un viaggio. Vi ho ascoltato anche dalle Maldive, che bello sapere che ci portate in giro per il mondo. Benvenuta a te. Certo, il tema viaggio è molto importante e per non rinunciare, ecco, questi piccoli risparmi qua e là possono contribuire a quello che poi ci aspetterà nel momento giusto.

0: vuelva y diga:
1: cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato Dolce Riserva Ferrarini, al taglio, a 1,49 € a letto. Solo nei punti vendita di Campania e Calabria.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
5: Ma dove vai vestito così?
4: A pescare la spesa!
5: Sempre il solito esagerato!
4: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa!
6: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
9: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
12: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
13: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
14: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: 4 era la voce di Gali.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E adesso al 1988 con una canzone scritta da Piero Fabrizi ed Enrico Ruggeri. L'accoppiata Enrico Ruggeri Fiorella Mannoia si è riproposta spesso nel corso degli anni, nei vari decenni, e da quell'anno ritroviamo cantata da Fiorella Il tempo non torna più.

Inegrita con questa bella canzone qui. Lo hanno detto loro, il titolo è una canzone del 2012, ma concentriamoci un attimo, visto che ascolteremo un grande successo del 2026, sulla discografia italiana proprio di quest'anno, quantomeno sulla prima metà, che si è chiusa con un incremento del giro di affari del 7,33%, con ricavi complessivi del settore che si sono attestati oltre i 224 milioni, merito chiaramente dello streaming che vale in maniera stabile l'80% del business. E pensate un po', ci sono degli artisti che più di altri hanno contribuito a questo incremento, una crescita che appunto ha un protagonista su tutti, che è Samurai J, la cui ossessione ha chiuso al 17° posto a Sanremo, ma si è imposta come il singolo più ascoltato del semestre. Quindi questa se l'ha spostato proprio lui. Lo ascoltiamo però con il singolo che è seguito al suo successo di Sanremo, Flamenco, Paranoia.

Rosa, dillo solo al buio su Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana, 16:58, una cartolina dal passato con questo suono che a zucchero ricordava la casa della nonna. Dal 2011 Chaka Bhek, noi ci risentiamo tra pochissimo sempre con Italia sì, Italia no per stare insieme fino alle 18:00.

laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. L'amore che

0: con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica su Radio Kiss Kiss Italia tutta musica italiana. Allora, quando non piacete a qualcuno, no? Perché capita, magari siete interessati ad una persona e quella persona non ricambia, voi pretendete la sincerità oppure... piace un po' che si giri intorno alla cosa, perché la sincerità non sempre viene accolta viene accolta bene, no? Perché magari qualcuno dice vabbè, non mi interessi proprio. Comunque, in generale, vogliamo la sincerità, quella limpida, adulta, rispettosa: guarda, sei una persona splendida ma non sento che possa funzionare. Poi arriva invece il momento in cui siamo noi a dover pronunciare questa frase, improvvisamente diventiamo diplomatici, dividiamo il conto, salutiamo una stretta di mano e speriamo che l'altro comprenda il comunicato senza costringerci a dire la cosa in maniera diretta, cioè nel senso restiamo gentili ma non lo diciamo chiaramente. È uno dei paradossi più curiosi emersi da Singles in America 2026, quindi la 15ª edizione di una grande indagine annuale realizzata sui single, in questo caso statunitensi. Sul rifiuto negli appuntamenti, i single devono sembrano, come viene fuori dalla ricerca, avere due standard piuttosto diversi: uno per ciò che vorrebbero ricevere, appunto, e uno per ciò che sono disposti a dare. Io voglio la sincerità quando non piaccio a qualcuno, però poi se devo dire che qualcuno non mi piace, non lo so fare. Voi come declinate, insomma, come cercate di allontanare una persona che non vi interessa? Siete sinceri e diretti oppure tendete a girarci intorno? Oppure cosa credete che cosa sia giusto fare, insomma? 347 49 00 29.

del Sara Toscano su Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana. Quando dovete rifiutare qualcuno, siete diretti oppure ci girate intorno? Tendete ad essere diplomatici. 347 49 00 29. Scriveteci.

White Girl Wasted su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di questa indagine che è stata condotta su tutta una serie di singolo che, quando si tratta insomma di rapporti, vogliono sincerità. Quindi se qualcuno non ha un interesse, vogliono sentirselo dire chiaramente, dimmi chiaramente che non ti piaccio perché merito rispetto. Però quando si tratta di fare il contrario, la cosa è tipo così, suona: io invece ti stringo la mano come un notaio dopo aver fatto un atto, un rogito, e spero che tu colga questa cosa. Insomma, gentili, un po' formali, però senza dire effettivamente se abbiamo o non abbiamo interesse. Quindi non riusciamo a dire ad una persona che non ci piace così in maniera diretta, così come vorremmo avere noi. Allora Giuseppe ha detto: io sto zitto e vedo dove vuole arrivare l'altra persona. Se non mi dicono la verità, poi vado di legge, li denuncio. Vabbè, dai, è una battuta, chiaramente, quando si parla di queste cose le denunce mi sembrano un po' troppo. Le vibrazioni, questa è la loro Dimmi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, canzone presentata al Festival di Sanremo del 2007. Noi ci risentiamo tra pochissimo con Noemi, a seguire l'appuntamento con i bellissimi.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
4: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 21 settembre, Doriano Cracker Sacco 700 grammi a 1,99 euro. Caffè Motta 100 cialde Espresso Napoli a 10,90 euro.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, e te supermercati.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
9: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
10: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
11: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Noemi, non ho bisogno di te.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Arriva una celebre canzone del 1980 di Lucio Battisti contenuta nell'album Una giornata uggiosa. Descrive la gelosia come un tarlo e anche una malattia legata all'incapacità di accettare i precedenti amori del partner. Gelosa cara.

si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: concerto e hanno travolto il pubblico con la loro energia, si sono ritrovate proprio qui all'ippodromo di Milano e hanno trasformato Pezzo di cuore in uno dei momenti più trascinanti della serata, sorrisi, abbracci, una sintonia immediata che hanno accompagnato il duetto davanti al pubblico. Quindi Alessandra Amoroso è stata tra le ospiti del concerto di Emma, che è stato recuperato proprio ieri dopo il rinvio per il maltempo. Tra il pubblico c'era anche Stefano De Martino, suo ex ma soprattutto suo attuale grande amico, che l'ha sostenuta cantando a squarciagola tutte le sue canzoni. Tra poco c'è Alessio Falanga con Ma il cielo è sempre più blu dalle 18 alle 20 ed eccola proprio lei, Alessandra Amoroso. Si mette male.
1: Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo. Se non sarebbe meglio partire, non perdere tempo.

0: Noi ci salutiamo così per darci appuntamento a domani dalle 15 alle 18, come sempre con Italia sì, Italia no. Ve l'abbiamo già detto che arriva Alessio Falang. Sì, che l'abbiamo già detto, ma ci piace ripeterlo. Ma il cielo è sempre più blu fino alle 20, dalle 18, tra poco, manca poco, no? Alle 18. Grazie a Gianni Sorrentino alla parte tecnica, grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia, buona serata, ciao.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli, oltre il 70% delle auto ora in circolazione. Nel complesso circa 14 milioni e mezzo di veicoli. La decisione punta ad alleggerire il carico fiscale per molti italiani. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, commenta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non è approdato invece sul tavolo dell'esecutivo il DL con le misure a tutela dei lavoratori dell'ex Ilva. Al termine della riunione con i sindacati, infatti, il governo ha chiesto alle sigle di riaggiornare il tavolo dopo che la Corte di Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto di chiusura dell'area a caldo disposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto sarà dunque discusso quando il quadro generale sarà più chiaro. Cambiamo argomento. Il discorso del Presidente della Commissione Europea sullo Stato dell'Unione davanti alla plenaria di Strasburgo. Von der Leyen, illustrando il cronoprogramma del nuovo anno, ha parlato di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'AI ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza CBS che la Russia ha preso di mira per due volte l'aereo su cui viaggiava nelle ultime settimane. Zelensky ha aggiunto che uno o due droni sono entrati nello spazio aereo moldavo anche durante il suo viaggio di ritorno in Ucraina, un fatto che non era stato precedentemente segnalato. Un drone russo intanto ha colpito un autobus di linea Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco russo a infrastrutture energetiche nella regione di Poltava. La cronaca ha condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi di 26 anni nell'abitazione di lei a Rescaldina in provincia di Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello nel processo di secondo grado TER, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante. Tre medici dell'ospedale di Ross sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzeti Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola. In chiusura lo sport e calcio, inizia la stagione d'Europa League con la prima giornata della fase di campionato. Delle italiane in campo il Milan, che alle 21 riceve al Meazza i portoghesi del Benfica. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
2: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme, da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€, in store, app e su decathlon.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

Si parte un nuovo mercoledì sera insieme. Come sempre ringraziamo la nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera.

0: cielo è sempre più blu.
1: Il cielo è sempre più blu anche in questo mercoledì 16 settembre. Buonasera ad Alessio Falanga. Resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è Gianni Sorrentino, c'è anche Neffa, la mia signorina.

Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia un nuovo mercoledì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu, come Alessio Falanga, Gianni Sorrentino in regia. Guarda, mi viene un po' da ridere, perché Gianni, ti spiego anche a te questa situazione, perché sai, qualche giorno fa abbiamo detto sai quanto vorreste sul conto in banca per cercare di poi o cambiare lavoro o comunque dire basta, non voglio lavorare più. Ecco che i ricercatori, non so se ci hanno ascoltato, comunque hanno cominciato a fare dei loro sondaggi e delle loro ricerche, perché a quanto pare oggi non basta dire guarda io vorrei 1 milione di euro per smettere di lavorare, perché a quanto pare con queste tasse, questi imprevisti che ci sono, l'inflazione, il costo della vita che aumenta, a quanto pare secondo loro non basterebbe neanche 1 milione di euro per dire basta, non voglio lavorare più. Loro hanno fatto un esempio, tipo se si vive nel centro di Milano ovviamente il costo è maggiore, sia per gli affitti delle case, anche per la vita quotidiana in sé, quindi 1 milione di euro, ecco, a quanto pare non ci può far dire finalmente guarda io ho deciso di non lavorare più. Cioè 1 milione di euro oggi, 1 milione di euro, neanche 1 milione, neanche basta. Ecco perché quando possiamo dire ecco ma io non voglio lavorare più, quando ho questa cifra esatta? Oggi 1 milione di euro sembra quasi dire vabbè dai, forse arrivo a fine mese, è un'assurdità. Ecco perché lo domando a voi, ma la cifra esatta per dire basta, non lavoro più e voglio campare di rendita qual è? 347 49 00 29.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, diciamo, ed è un po' il sogno di tutti, quello di vincere almeno 1 milione di euro e dire: guarda, adesso non voglio più lavorare. Però questo discorso poteva essere fatto qualche anno fa, perché a quanto pare ad oggi, 2026, 1 milione significa davvero non lavorare più? A quanto pare, forse, ovviamente no. Questo naturalmente dipende soprattutto dallo stile di vita, perché ad oggi, con l'inflazione, il costo della vita che aumenta, le tasse, la casa naturalmente, tutte quelle spese che sono poi il quotidiano, a quanto pare 1 milione di euro possono sicuramente farci stare meglio, senza alcun dubbio, ma proprio lasciare totalmente il lavoro è questa poi un altro discorso. Infatti oggi la domanda giusta da porre è: quanto possiamo spendere ogni anno senza bruciare troppo in fretta il patrimonio? Quindi non è più quanti soldi posso avere per non lavorare più, ma quanto devo spendere annualmente per far sì che questo 1 milione di euro resista così bello solido. E oggi è molto complesso, perché poi quando si tastano un po' tutti questi soldini tendiamo in qualche modo a variare il nostro stile di vita, quindi diventa veramente molto complesso gestirli, quindi bisogna essere intelligenti, magari investire qualche soldino, che non fa sicuramente mai male, e poi ecco, cercare di viversi la vita. Però magari il lavoretto che piace, quello teniamocelo sempre, perché diciamo che la vita è sempre imprevedibile, quindi milioncino sì, però il lavoro ci deve sempre essere.

0: sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
6: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato Dolce Riserva Ferrarini, al taglio, a 1,49 euro a letto. Solo nei punti vendita di Campania e Calabria.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Rosa Chemical, bello uaglione.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Vincitrice del Festival di Sanremo 1991, un brano che ruota attorno alla crisi profonda di una coppia e al desiderio di ritrovare le ragioni profonde del loro amore. Per i bellissimi c'è Riccardo Cocciante.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis, un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Buaron.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: 10.
1: Annalisa 10 su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Beh, quanto siamo attenti oggi ai social network, soprattutto quando capitano queste gaffe. La protagonista in questione è Michelle Hunziker, che deve promuovere il suo programma Super Karaoke, no? E quindi che cosa ha fatto? Ha pubblicato una sua storia con questo bellissimo panorama alle sue spalle, indicando la località segnata, stava scritto esattamente 20 miglia. Ecco, il problema è che in quel momento esatto non si trovava a 20 miglia lei, ma si trovava a Bordighera, esattamente. Ma diciamo che la gaffe non finisce qui, perché ci sta a sbagliare, no? Magari premi una cosa, non ti sei accorto. Il problema è

Mami, vacci piano su Radio Kiss Kiss Italia. Beh, è difficile andarci piano per quanto riguarda i tifosi del calcio, perché naturalmente si riparte subito. Ecco, la settimana scorsa è ripartita la Champions League, questa settimana parte l'Europa League con Milan e Juventus impegnate in questa competizione. Aprirà le danze questa sera alle ore 21 proprio il Milan in casa contro il Benfica, e domani sera alle ore 21 ci sarà Juventus NEC, squadra olandese. Ovviamente deve fare molta attenzione in questo caso Luciano Spalletti, perché aleggia già sulla società Juventus il nome di un ritorno possibile dell'ex allenatore del Napoli Antonio Conte, quindi ha bisogno di dare risposte, anche perché il campionato è alle porte, si ripartirà questo weekend subito con una partita che sa già un po' di lotta scudetto. Sabato alle ore 18 Roma-Inter, una partita stra interessante, poi risponderà e dovrà rispondere la squadra di Max Allegri domenica alle 12:30 contro la Fiorentina a Firenze, altra partita molto interessante e affascinante. Poi domenica alle 18 ci sarà Juventus-Atalanta, chiuderà poi la domenica Milan-Lecce, quindi le squadre impegnate in Europa League giocheranno domenica alle 6 e domenica alle 20:45. Questo campionato che diventa sempre più interessante. Arriva Edoardo Bennato su Radio Kiss Kiss Italia.

Ragazze fanno grandi sogni, canta Edoardo Bennato dal 1995 su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Arriva adesso la novità di Marracash e Guè, Casini.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Le ragazze

0: ti vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: È arrivato il momento di fare gli auguri di buon compleanno a Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. 32 candeline per lui saranno inevitabilmente loro i protagonisti di questo live di fine giornata con il brano Islanda. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me, Alessio Falanga, da Gianni Sorrentino in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno non l'abbia realizzato.

ferirci per noia, chiedere all'altro che cosa c'è. Al tuo vecchio numero ora risponde un'agenzia di viaggi e finalmente io vado in Islanda, ma senza di te. Come fa?

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Autoscala, guida il tuo futuro!
5: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida!
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
7: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano. Non c'è due, senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Ciao. Siamo il Bunker 44. Un saluto a Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più, litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando gli altri ci guardano male, tanto non ce ne frega niente.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai. Quando